0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 98.1.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estás escuchando La Sopa.